0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:11.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con tempo stabile e soleggiato su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con tempo stabile e soleggiato su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 2 e 46 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:01.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 3 e 14 minuti.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3:30.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 4 e 4 minuti.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 4 e 33 minuti.
7: Meteo. Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 51 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

sentire.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 5 e 21 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 38 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 5 e 49 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:03.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 6 e 37 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano torna ad accusare radicali ed estremisti di mettere sotto attacco l'identità nazionale e rilancia il messaggio che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Lo sguardo è già rivolto alle elezioni di metà mandato che secondo Trump potranno essere perse solo per errori dei repubblicani. Le celebrazioni del 4 luglio si svolgono però in un'America stretta nella morsa del caldo, tanto che la tradizionale parata di Washington è stata annullata. Nel messaggio inviato a Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza della collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la pace nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e del multilateralismo, ricordando che l'indipendenza americana rappresenta un patrimonio condiviso da tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia.
3: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco che visitò Lampedusa nel 2013.
2: Grave episodio di violenza a Milano nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
3: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno colpito il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
2: Chiudiamo con lo sport. Sabato ricco di soddisfazioni per il tennis italiano a Wimbledon. Jasmin Paolini supera con autorità la greca Maria Sakkari in 2 set, 6-1 e 6-2, conquistando gli ottavi di finale. Impresa anche per Flavio Cobolli, che dopo un avvio difficilissimo rimonta Karen Khachanov, imponendosi al 5° set con il punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Attesi in campo anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In Formula 1, a Silverstone, è Kimi Antonelli a conquistare la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre George Russell chiude la seconda fila con l'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per la ascolto dopo.
0: Meteo.
4: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Erano 48, ne sono rimaste 16. 32 sono tornate a casa, alcune inaspettatamente come Germania e Olanda, altre col sorriso sulle labbra per il bel percorso comunque fatto come Curaçao e soprattutto Capoverde, chi con l'amaro in bocca come Croazia, Senegal, Repubblica Democratica del Congo. Da oggi si giocano gli ottavi, quello che una volta era il primo turno a eliminazione diretta. Si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Per i Canucks è la prima volta a un ottavo mondiale. mentre la nazionale africana 4 anni fa arrivò in semifinale, persa contro la Francia, che ora potrebbe ritrovare nei quarti. Alle 23 italiane tocca proprio ai blu, che sfidano il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. Tegola per Deschamps a poche ore dal match, Tchouaméni è fuori. Il centrocampista del Real Madrid ha accusato un fastidio muscolare alla coscia nell'ultima seduta e non sarà rischiato. Al suo posto dovrebbe giocare Koné accanto a Rabiot. E siamo al tennis, Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora all'ex top ten Maria Saccari. Una partita perfetta per la toscana, che lunedì sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. Emozionata Paolini alla fine del match. Gli ultimi mesi, ha detto, sono stati piuttosto duri. Sono veramente felice. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. E domani tocca Jannik Sinner. Per il numero uno del mondo, allenamento alla vigilia dell'ottavo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro ha scelto come sparring partner il giovane Raffaele Ciurnelli, classe 2008, e tra i migliori talenti azzurri under 18, presente a Wimbledon per disputare il torneo junior. E intanto arriva il forfait di Serena Williams. La tennista statunitense non scenderà in campo per il doppio con la sorella Venus. Ci ha provato, ma alla fine non è riuscita a recuperare dal problema al ginocchio destro che l'aveva condizionata nel suo match di singolare contro Joint. La Formula 1 è caccia alla pole a Silverstone dopo la vittoria nella sprint race, che gli ha permesso di allungare di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell. Il pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli vuole confermarsi anche in qualifica. Sul podio della sprint Hamilton e Norris, Leclerc 5º, Verstappen 6º. Ciclismo, al via il 113esimo Tour de France con 12 italiani, tra cui Ganna, Caruso, Tiberi, Piganzoli, Affini e Trentin. Partenza da Barcellona con una cronosquadra di 19,6 km con 2 passaggi al Montjuïc, tra cui l'arrivo. Si prevede una grande sfida tra Pogacar e Vingegaard, mentre l'outsider che suscita più curiosità è il 19enne francese Paul Seychaz. Il rugby, un'illusione che dura 5 minuti, poi l'Italia di Gonzalo Quesada si fa rimontare e a Tokyo il Giappone vince per 27-10 il match della prima giornata del Nations Championship, il nuovo torneo internazionale che coinvolge le 12 migliori squadre del ranking. Gli azzurri proseguiranno la loro serie nell'emisfero sud con le sfide agli All Blacks sabato prossimo a Wellington e all'Australia il 18 a Perth. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 6 e 45 minuti.
0: Meteo.
4: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, L'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 6 e 49 minuti.
0: Meteo.
4: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
7: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese, adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo. Sulla pista di Silverstone il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna. Martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà e tunisino, forse se mi ha lasciati geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
0: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca alla spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
9: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
8: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
4: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano torna ad accusare radicali ed estremisti di mettere sotto attacco l'identità nazionale e rilancia il messaggio che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Lo sguardo è già rivolto alle elezioni di metà mandato che secondo Trump potranno essere perse solo per errori dei repubblicani. Le celebrazioni del 4 luglio si svolgono però in un'America stretta nella morsa del caldo, tanto che la tradizionale parata di Washington è stata annullata. Nel messaggio inviato a Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza della collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la pace nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e del multilateralismo, ricordando che l'indipendenza americana rappresenta un patrimonio condiviso da tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia.
3: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
2: Grave episodio di violenza a Milano nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
3: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
2: Chiudiamo con lo sport. Sabato ricco di soddisfazioni per il tennis italiano a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con autorità la greca Maria Sakkari in 2 set, 6-1 e 6-2, conquistando gli ottavi di finale. Impresa anche per Flavio Cobolli, che dopo un avvio difficilissimo rimonta Karen Khachanov, imponendosi al 5° set con il punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Attesi in campo anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In Formula 1, a Silverstone, e Kimi Antonelli a conquistare la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre George Russell chiude la seconda fila con l'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 ed un minuto.
0: Meteo.
4: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 7:02.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora oggi il nostro paese più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Erano 48, ne sono rimaste 16. 32 sono tornate a casa, alcune inaspettatamente come Germania e Olanda, altre col sorriso sulle labbra per il bel percorso comunque fatto come Curaçao e soprattutto Capoverde, chi con l'amaro in bocca come Croazia, Senegal, Repubblica Democratica del Congo. Da oggi si giocano gli ottavi, quello che una volta era il primo turno a eliminazione diretta. Si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Per i Canucks è la prima volta a un ottavo mondiale, mentre la nazionale africana 4 anni fa arrivò in semifinale, persa contro la Francia, che ora potrebbe ritrovare nei quarti. Alle 23 italiane tocca proprio ai blu, che sfidano il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. Tegola per Deschamps a poche ore dal match. Tchouaméni è fuori. Il centrocampista del Real Madrid ha accusato un fastidio muscolare alla coscia nell'ultima seduta e non sarà rischiato. Al suo posto dovrebbe giocare Koné accanto a Rabiot. E siamo al tennis. Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini, la numero 1 d'Italia, torna agli ottavi di uno slam dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora all'ex top 10 Maria Sakkari. Una partita perfetta per la toscana, che lunedì sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Świątek. Emozionata Paolini alla fine del match. Gli ultimi mesi, ha detto, sono stati piuttosto duri. Sono veramente felice. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. E domani tocca Jannik Sinner. Per il numero uno del mondo, allenamento alla vigilia dell'ottavo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro ha scelto come sparring partner il giovane Raffaele Ciurnelli, classe 2008, e tra i migliori talenti azzurri under 18, presente a Wimbledon per disputare il torneo junior. E intanto arriva il forfait di Serena Williams. La tennista statunitense non scenderà in campo per il doppio con la sorella Venus. Ci ha provato, ma alla fine non è riuscita a recuperare dal problema al ginocchio destro che l'aveva condizionata nel suo match di singolare contro Joint. La Formula 1 è caccia alla pole a Silverstone dopo la vittoria nella sprint race che gli ha permesso di allungare di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell. Il pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli vuole confermarsi anche in qualifica. Sul podio della sprint Hamilton e Norris, Leclerc quinto, Verstappen sesto. Ciclismo, al via il 113esimo Tour de France con 12 italiani tra cui Ganna, Caruso, Tiberi, Piganzoli, Affini e Trentin. Partenza da Barcellona con una cronosquadra di 19,6 km con 2 passaggi al Montjuïc tra cui l'arrivo. Si prevede una grande sfida tra Pogacar e Vingegaard, mentre l'outsider che suscita più curiosità è il 19enne francese Paul Seychas. Il rugby, un'illusione che dura 5 minuti, poi l'Italia di Gonzalo Quesada si fa rimontare e a Tokyo il Giappone vince per 27-10 il match della prima giornata del Nations Championship, il nuovo torneo internazionale che coinvolge le 12 migliori squadre del ranking. Gli azzurri proseguiranno la loro serie nell'emisfero sud con le sfide agli All Blacks sabato prossimo a Wellington e all'Australia il 18 a Perth. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19esima edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 12 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti. Al termine, le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
3: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa, dice: anni fa, dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
2: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da tre clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
3: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov 0-6-7-6-6-7-6-2-6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la polla del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora, una buona giornata. A dopo.
0: News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo. Sulla pista di Silverstone, il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla polla con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna. Martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una grana squadra di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43,60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto. Buon weekend.
4: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
9: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
8: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danone. Danubio. Il tennis: Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo: Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta e Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
4: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano, firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese, adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo. Sulla pista di Silverstone il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia a 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù, che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, dal cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna. Martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo, con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica: Papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono in disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del

0: 12 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca ha quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante e il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
4: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa, il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa, dice: anni fa, dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
3: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da tre clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili di gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
3: E chiudiamo con lo sport. Calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per un

0: 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi, Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6-7-6-6-7-6-2-6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
1: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Ben trovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le quali della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi, menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada Marocco, una delle padroni di casa guidate dallo juventino Jonathan David al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Philadelphia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé, 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia, lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà e tunisino forse. Se mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43,60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni, allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 37 minuti.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 40 minuti.
4: News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
7: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa, dice: anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco che visitò Lampedusa nel 2013.
0: Grave episodio di violenza a Milano nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da tre clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
7: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
0: E chiudiamo con lo sport calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
4: Meteo.
1: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
2: Ben trovati da Jenny De Gaetano, firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese, adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo. Sulla pista di Silverstone il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa guidate dallo juventino Jonathan David al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Philadelphia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé, 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani unico ottavo in calendario alle 22 Brasile-Norvegia, lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1,43 e 60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 51 minuti.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese paese più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca ha quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti. Al termine, le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
7: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa, dice: anni fa, dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
0: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da tre clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
7: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
0: E chiudiamo con lo sport calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, doppietta di Unai e terza rete di Raime. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
4: Meteo.
1: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca ha quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa scossa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
4: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 2 minuti.
4: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
7: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
12: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
7: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoni durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
12: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6-7-6-6-7-6-2-6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Chimentonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
4: Meteo.
1: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano, firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese, adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù, che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, dal cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé, 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia, lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo, con una crona a squadre di 19,6 km, scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43,60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 8 e 9 minuti.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
13: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan.
5: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha resonato il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
13: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
5: Ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
13: Lo sport in chiusura con il calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov.
5: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 8 e 16 minuti.
4: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
7: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco che visitò Lampedusa nel 2013.
12: Grave episodio di violenza a Milano nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
7: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoni durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
12: E chiudiamo con lo sport calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon. Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2. Vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Chimentonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
4: News.
2: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo. Sulla pista di Silverstone, il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche qualifiche della gara di domani che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco, una delle padroni di casa guidate dallo juventino Jonathan David al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé, 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia, lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una grana squadra di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà e tunisino forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43,60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
4: Meteo.
1: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
13: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan.
5: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha resonato il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
13: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
5: Ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing
7: Boeing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
13: Lo sport in chiusura con il calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
7: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
12: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome
7: dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
12: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno

0: Fine l'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon. Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2. Vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
2: News. Bentrovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo. Sulla pista di Silverstone il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa guidate dallo juventino Jonathan David al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Philadelphia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé, 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani unico ottavo in calendario alle 22 Brasile-Norvegia, lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri coprendo la distanza in 1:43,60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro che resisteva da ben 53 anni, allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket, archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia già certa del passaggio del turno ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20 ed è tutto, buon weekend.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portare via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
4: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano.

0: 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha resonato il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
0: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
1: Ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
0: Lo sport in chiusura con il calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale, poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
4: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparare nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
5: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda, il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
6: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
3: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
9: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
8: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è avvenuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
9: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basò, Durante il derby della Mole, la procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
8: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
2: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News. Bentrovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo. Sulla pista di Silverstone, il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari. Terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna. Martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse se mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
7: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 8 e 48 minuti.
12: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
0: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha resonato il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
0: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
1: Ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
0: Lo sport in chiusura con il calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov.
1: È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
4: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa, i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
5: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia Marocco. Gerardo De Vivo.
6: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
3: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 8 e 56 minuti.
7: Sport.
14: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca alla spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera, il servizio della redazione.
15: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
14: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare, le 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
12: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
4: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della Terra. Donald Trump Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa, i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Don Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
6: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti e affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
3: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 9:08.
7: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
9: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
8: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è avvenuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
9: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basò durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
8: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
2: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
4: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
5: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento del dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
6: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti e affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
3: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
12: Sport.
14: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
15: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
14: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta e Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, L'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
1: Dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e in Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, non accadrà, ha detto il tycoon, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione di quasi 90 minuti con Putin, Trump si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha definito il colloquio costruttivo, ribadendo che la Russia cerca una soluzione politico-diplomatica che tenga conto dei propri interessi, ma ha anche accusato Kiev e gli alleati europei di puntare a un'escalation del conflitto.
1: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. Sarà sepolto poi nella sua città natale, Mashhad, giovedì. Alla tumulazione vorrebbe partecipare anche Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah. Subito dopo, secondo l'Arabia, l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan.
0: Giornata complicata per il trasporto aereo, che vede in corso diversi scioperi con conseguenze su tutto il settore. A incrociare le braccia a livello nazionale sono il personale delle aziende del comparto aereo e portuale dell'indotto aderente. Nei primi mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che hanno interessato aeroporti e velivoli, creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri.
1: Ultimo si prende Tor Vergata, siamo nella storia, scrive il cantante romano sui social, quasi a caldo, al termine del concerto di ieri sera da 250.000 spettatori. Un record che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani, è giusto così, le parole di Vasco.
0: Lo sport in chiusura: cade un altro muro dell'atletica italiana. A infrangerlo è Larissa Iapichino, che nella tappa di Diamond League di Eugene in Oregon vola a 7.12 in lungo, un centimetro in più del primato italiano che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May, quel giorno argento agli europei di Budapest.
1: È tutto, a più tardi.
7: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 9:25.
12: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
9: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco che visitò Lampedusa nel 2013.
8: Grave episodio di violenza a Milano nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è avvenuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della Polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
9: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
8: E chiudiamo con lo sport. Calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kak che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro

0: Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale, poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
2: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparare nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Don Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
3: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9:32 minuti.
4: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
7: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione.

0: dai compagni e dai tifosi.
1: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup secondo il 77% degli americani sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata ad una nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 9 e 43 minuti.
6: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e in Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portare via la loro libertà, non accadrà, ha detto il tycoon, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai.
8: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione di quasi 90 minuti con Putin, Trump si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha definito il colloquio costruttivo, ribadendo che la Russia cerca una soluzione politico-diplomatica che tenga conto dei propri interessi, ma ha anche accusato Kiev e gli alleati europei di puntare a un'escalation del conflitto.
9: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. Sarà sepolto poi nella sua città natale, Mashhad, giovedì. Alla tumulazione vorrebbe partecipare anche Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan.
8: Giornata complicata per il trasporto aereo, che vede in corso diversi scioperi con conseguenze su tutto il settore. A incrociare le braccia a livello nazionale sono il personale delle aziende del comparto aereo aeroportuale dell'indotto aderente. Nei primi mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che hanno interessato aeroporti e velivoli, creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri.
9: Ultimo si prende Tor Vergata, siamo nella storia, scrive il cantante romano sui social, quasi a caldo, al termine del concerto di ieri sera da 250.000 spettatori. Un record che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani, è giusto così, le parole di Vasco.
8: Lo sport in chiusura: cade un altro muro dell'atletica italiana. A infrangerlo è Larissa Iapichino, che nella tappa di Diamond League di Eugene, in Oregon, vola a 7,12 in lungo, un centimetro in più del primato italiano che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May, quel giorno argento agli europei di Budapest.
9: È tutto, a più tardi.
6: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
11: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
10: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
12: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo, il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti e affronterà il Marocco avanti con un netto 3-0 sul Canada.
10: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
13: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
1: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, L'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
6: News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup secondo il 77% degli americani sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata ad una nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
14: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
15: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente dal all'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco che visitò Lampedusa nel 2013.
16: Grave episodio di violenza a Milano nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è avvenuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
15: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
16: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento, grazie ancora, una buona giornata, a dopo.
0: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup secondo il 77% degli americani sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Fuochi pirotecnici hanno salutato il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 35 minuti di esaltazione della storia del presente americano. Presentazione di eroi di guerra e simboli del paese. Messaggio agli oppositori interni ed esteri. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre, ha detto il presidente statunitense, ringraziando i 150 50.000 presenti. Oggi, ha quindi aggiunto Trump, il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. E il leader della Casa Bianca ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le presunte vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
8: È iniziata a Teheran la preghiera funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Presenti tra le centinaia di migliaia di persone in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran rimasto ferito nel raid. Presente alla cerimonia anche il presidente Pezeshkian.
9: Siamo alla cronaca, ha tentato di dare fuoco alla compagna ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel Torinese. In manette è finito un 47enne moldavo, probabilmente ubriaco, che al culmine di una violenta lite ha cosparso la compagna di gasolio per darle fuoco.
8: Si è concluso l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del carcere di Enna. I detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle a seguito di perquisizioni. I promotori della rivolta nell'istituto, 8 persone sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere, contenenti droga e cellulari.
9: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. La fase si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
8: Il tennis in chiusura al torneo di Wimbledon entra nel vivo. Il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiulin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic.
9: È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup secondo il 77% degli americani sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata ad una nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
13: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in tre momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshabohol da Bagheri e a Zara Adad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zara Mohammadi Golpaigani. Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mustafa, Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Nayaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
17: Nel giorno delle celebrazioni per 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Nel suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, accolto sul palco d'equipaggio della missione Artemis 2, e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente ha infine definito il comunismo un cancro da estirpare.
13: Negli Stati Uniti, un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
17: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
13: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni, restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
17: Voltiamo pagina. Ultimo entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto, ultimo affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
13: Chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali, il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale dove affronterà la Francia, vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon, Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi. Grande rimonta anche di Flavio Cobolli, che supera Kachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego, sconfitto da Fritz, e Matteo Berrettini, battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1, infine, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata ad una nata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
6: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 10 e 16 minuti.
6: News.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: Fuochi pirotecnici hanno salutato il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 35 minuti di esaltazione della storia del presente americano, presentazione di eroi di guerra e simboli del paese, messaggio agli oppositori interni ed esteri. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre, ha detto il presidente statunitense, ringraziando i 150 50.000 presenti. Oggi, ha quindi aggiunto Trump, il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. E il leader della Casa Bianca ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le presunte vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati. Abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
5: È iniziata a Teheran la preghiera funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Presenti tra le centinaia di migliaia di persone in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid. Presente alla cerimonia anche il presidente Pezeshkian.
21: Siamo alla cronaca, ha tentato di dare fuoco alla compagna, ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese. In manette è finito un 47enne moldavo, probabilmente ubriaco, che al culmine di una violenta lite ha cosparso la compagna di gasolio per darle fuoco.
5: Si è concluso l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del carcere di Enna. I detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle a seguito di perquisizioni. I promotori della rivolta nell'istituto, 8 persone sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere, contenenti droga e cellulari.
21: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che è unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa. Darà il via ad una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. La fase si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
5: Il tennis, in chiusura al torneo di Wimbledon, entra nel vivo. Il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale, che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic, che in caso di vittoria contro il russo Safiulin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic.
21: È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata ad un nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
11: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa, i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
10: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
12: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
10: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia Marocco. Gerardo De Vivo.
1: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo, il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
14: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
22: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
23: Sono le 10 e 28 minuti.
13: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in tre momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshab Holda Bagheri e a Zahra Haddad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zahra Mohammadi Golpaygani. Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mostafa Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, la moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zahra Mohammadi Golpaygani. Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mostafa Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali

0: Quest'anno Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Nel suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, accolto sul palco equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente ha infine definito il comunismo un cancro da estirpare.
1: Negli Stati Uniti un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
0: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
1: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni, restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
0: Ultimo pagina, ultimo, entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto, ultimo ha affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali, il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale dove affronterà la Francia vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis, a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi, grande rimonta anche di Flavio Cobolli che supera Kachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego sconfitto da Fritz e Matteo Berrettini battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1 infine Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Erano 48, ne sono rimaste 16. 32 sono tornate a casa, alcune inaspettatamente come Germania e Olanda, altre col sorriso sulle labbra per il bel percorso comunque fatto come Curaçao e soprattutto Capoverde, chi con l'amaro in bocca come Croazia, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. Da oggi si giocano gli ottavi, quello che una volta era il primo turno a eliminazione diretta. Si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Per i Canucks è la prima volta a un ottavo mondiale, mentre la nazionale africana 4 anni fa arrivò in semifinale, persa contro la Francia, che ora potrebbe ritrovare nei quarti. Alle 23 italiane tocca proprio ai blu, che sfidano il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. Tegola per Deschamps a poche ore dal match. Tchouaméni è fuori. Il centrocampista del Real Madrid ha accusato un fastidio muscolare alla coscia nell'ultima seduta e non sarà rischiato. Al suo posto dovrebbe giocare con accanto a Rabiot. E siamo al tennis. Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini, la numero 1 d'Italia, torna agli ottavi di uno slam dove manca

0: cava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora all'ex top 10 Maria Saccari. Una partita perfetta per la toscana, che lunedì sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. Emozionata Paolini alla fine del match: gli ultimi mesi, ha detto, sono stati piuttosto duri, sono veramente felice. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. E domani tocca Jannik Sinner, per il numero uno del mondo, allenamento alla vigilia dell'ottavo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro ha scelto come sparring partner il giovane Raffaele Ciurnelli, classe 2008 e tra i migliori talenti azzurri under 18, presente a Wimbledon per disputare il torneo junior. Intanto arriva il forfè di Serena Williams. La tennista statunitense non scenderà in campo per il doppio con la sorella Venus. Ci ha provato, ma alla fine non è riuscita a recuperare dal problema al ginocchio destro che l'aveva condizionata nel suo match di singolare contro Joint. La Formula 1 è caccia alla pole a Silverstone dopo la vittoria nella sprint race, che gli ha permesso di allungare di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell. Il pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli vuole confermarsi anche in qualifica. Sul podio della sprint Hamilton e Norris, Leclerc quinto, Verstappen sesto. Ciclismo: al via il 113esimo Tour de France con 12 italiani, tra cui Ganna, Caruso, Tiberi, Piganzoli, Affini e Trentin. Partenza da Barcellona con una cronosquadra di 19,6 km con 2 passaggi al Montjuïc, tra cui l'arrivo. Si prevede una grande sfida tra Pogacar e Vingegaard, mentre l'outsider che suscita più curiosità è il 19enne francese Paul Seychaz. Il rugby è un'illusione che dura 5 minuti, poi l'Italia di Gonzalo Quesada si fa rimontare e a Tokyo il Giappone vince per 27-10 il match della prima giornata del Nations Championship, il nuovo torneo internazionale che coinvolge le 12 migliori squadre del ranking. Gli azzurri proseguiranno la loro serie nell'emisfero sud con le sfide agli All Blacks sabato prossimo a Wellington e all'Australia il 18 a Perth. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 10 e 40 minuti.
2: News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup secondo il 77% degli americani sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata ad una nata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
6: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime 3 stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera, il servizio della redazione.
8: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
7: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 gare, le 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis: Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo: Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta e Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
0: Fuochi pirotecnici hanno salutato il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 35 minuti di esaltazione della storia del presente americano, presentazione di eroi di guerra e simboli del paese, messaggio agli oppositori interni ed esteri. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre, ha detto il presidente statunitense, ringraziando i 150.000 presenti. Oggi, ha quindi aggiunto Trump, il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. E il leader della Casa Bianca ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le presunte vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati. Abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
9: È iniziata a Teheran la preghiera funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Presenti tra le centinaia di migliaia di persone in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid. Presente alla cerimonia anche il presidente Pezeshkian.
0: Siamo alla cronaca: ha tentato di dare fuoco alla compagna, ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno arrestato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese. In manette è finito un 47enne moldavo, probabilmente ubriaco, che al culmine di una violenta lite ha cosparso la compagna di gasolio per darle fuoco.
9: Si è concluso l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del carcere di Enna. I detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle a seguito di perquisizioni. I promotori della rivolta nell'istituto, 8 persone sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere, contenenti droga e cellulari.
0: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che è unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa. Darà il via ad una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. La fa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
9: Il tennis: in chiusura al torneo di Wimbledon entra nel vivo il Day 7 dei Championships, segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki Tsuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic, che in caso di vittoria contro il russo Safiulin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic.
0: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 10 e 49 minuti.
2: News.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
14: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
13: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin che ha dichiarato la disponibilità di Mosca una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
15: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
13: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia Marocco. Gerardo De Vivo.
16: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
13: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
6: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Saccari per 6-1-6-2 e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E ora il torneo di Wimbledon entra nel vivo. Il settimo giorno dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Cade un altro muro dell'atletica italiana, a infrangerlo è Larissa Iapichino che nella tappa di Diamond League di Eugene in Oregon vola a 7.12 in lungo. Un centimetro in più del primato italiano che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May quel giorno argento agli europei di Budapest. Per la Formula 1, appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono round del mondiale, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Kimi Antonelli ha conquistato la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton, terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Oggi il via della gara è alle 16. Per il ciclismo il Tour de France resta in Catalogna e si concede un altro arrivo a Barcellona nella prima tappa in linea di questa Grand Boucle. Stavolta nessun percorso esclusivamente urbano come per la cronosquadra inaugurale, ma 168,5 km che collegano Tarragona allo Stadio Olimpico di Barcellona. Ogni scenario è aperto tranne l'arrivo di gruppo in volata. E con questo è tutto, a più tardi.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 58 minuti.
17: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in tre momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshabohol da Bagheri e a Zara Adad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zara Mohammadi Golpaigani, Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mustafa Masud e Mesam, assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Najaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
18: Nel giorno delle celebrazioni per 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Nel suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, accolto sul palco equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente ha infine definito il comunismo un cancro da estirpare.
8: Negli Stati Uniti, un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
18: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
8: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni, restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
18: Ultimo pagina, ultimo, entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto, ultimo, ha affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio ai mondiali. Il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale dove affronterà la Francia, vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis, a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi, grande rimonta anche di Flavio Cobolli che supera Kachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego sconfitto da Fritz e Matteo Berrettini battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1 infine Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Meteo.
6: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca alla spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera, il servizio della redazione.
8: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
7: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
17: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, L'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11:10.
17: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Nonostante il nubifragio, Donald Trump è riuscito a tenere il discorso celebrativo per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza al National Mall di Washington. Nel corso dei circa 40 minuti di intervento, il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, già al centro del discorso pronunciato al Monte Rushmore. Trump ha contrapposto il modello americano fondato sulla libertà a quello comunista, definendolo un fallimento. Ha poi richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. In chiusura, il tycoon ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti.
9: Una folla immensa di persone in lutto ha partecipato oggi a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, e per i 4 membri della famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Le preghiere pubbliche si sono svolte nella grande moschea di Mosallah, dove le salme sono deposte in bare di vetro da ieri mattina, quando è iniziata la cerimonia di commiato di 2 giorni. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. L'ex leader sarà sepolto giovedì nella città natale Mashhad.
0: Continua a devastare la zona vicino alla città greca di Salonicco un incendio che, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, è divampato intorno alle 20:30 di ieri e si è rapidamente esteso. Le fiamme sarebbero partite da un burrone in una zona montuosa vicino a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. Da lì il drogo si sarebbe propagato in direzione di Oreocastro, devastando tutto ciò che trovava sulla strada, comprese 2 grandi fabbriche. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento, stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi molto elevato anche in altre regioni della Grecia.
9: Per la cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno della casa della coppia Ivrea in frazione San Bernardo, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore già con un accendino in mano fino all'arrivo dei carabinieri.
0: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
9: L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Francia e Spagna e a una tariffa media a 153 euro più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'ufficio statistica del Ministero del Turismo. In particolare i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto, Emilia Romagna, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano.
0: È tutto, a più tardi.
17: Meteo.
6: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari per 6-1-6-2 e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E ora il torneo di Wimbledon entra nel vivo. Il settimo giorno dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale, che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic, che in caso di vittoria contro il russo Safiulin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Cade un altro muro dell'atletica italiana. A infrangerlo è Larissa Iapichino, che nella tappa di Diamond League di Eugene in Oregon vola a 7.12 in lungo. Un centimetro in più del primato italiano che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May quel giorno argento agli europei di Budapest. Per la Formula 1, appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono round del mondiale, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Kimi Antonelli ha conquistato la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Oggi il via della gara è alle 16. Per il ciclismo, il Tour de France resta in Catalogna e si concede un altro arrivo a Barcellona nella prima tappa in linea di questa Grand Boucle. Stavolta nessun percorso esclusivamente urbano come per la cronosquadra inaugurale, ma 168,5 km che collegano Tarragona allo Stadio Olimpico di Barcellona. Ogni scenario è aperto tranne l'arrivo di gruppo in volata. E con questo è tutto, a più tardi.
17: News.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
14: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
13: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
15: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
13: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
16: Prima la sprint, poi la pole, Kimi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti e affronterà il Marocco avanti con un netto 3-0 sul Canada.
13: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
6: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
8: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
7: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare, le 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capo Verde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta e Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
17: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a 4 membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in 3 momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshabholda Bagheri e a Zahra Hadad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zahra Mohammadi Golpaigani. Per la prima volta hanno partecipato 3 figli dell'ex leader, Mustafa, Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Nayaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
18: Nel giorno delle celebrazioni per 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Nel suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, accolto sul palco equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente ha infine definito il comunismo un cancro da estirpare.
8: Negli Stati Uniti un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
18: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
8: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni e restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
18: Voltiamo pagina, ultimo entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto ultimo ha affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali, il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale dove affronterà la Francia vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Teniamo con lo sport. Il calcio ai mondiali, il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale dove affronterà la Francia vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis, a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria

0: Hamilton davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Nonostante il nubifragio, Donald Trump è riuscito a tenere il discorso celebrativo per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza al National Mall di Washington. Nel corso dei circa 40 minuti di intervento, il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, già al centro del discorso pronunciato al Monte Rushmore. Trump ha contrapposto il modello americano fondato sulla libertà a quello comunista, definendolo un fallimento. Ha poi richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. In chiusura, il tycoon ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti.
7: Una folla immensa di persone in lutto ha partecipato oggi a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, e per i 4 membri della famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Le preghiere pubbliche si sono svolte nella grande moschea di Mosallah, dove le salme sono deposte in bare di vetro da ieri mattina, quando è iniziata la cerimonia di commiato di 2 giorni. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. L'ex leader sarà sepolto giovedì nella città natale Mashhad.
6: Continua a devastare la zona vicino alla città greca di Salonicco un incendio che, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, è divampato intorno alle 20:30 di ieri e si è rapidamente esteso. Le fiamme sarebbero partite da un burrone in una zona montuosa vicino a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia.

0: Da lì il drogo si sarebbe propagato in direzione di Oreo Castro, devastando tutto ciò che trovava sulla strada, comprese due grandi fabbriche. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento, stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi molto elevato anche in altre regioni della Grecia.
1: Per la cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo, di origini moldave, al culmine di una lite all'interno della casa della coppia Ivrea, infrazione San Bernardo, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore già con un accendino in mano fino all'arrivo dei carabinieri.
0: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
1: L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Francia e Spagna e a una tariffa media a 153 euro più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. In particolare, i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto, Emilia-Romagna, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano.
0: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltre Manica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Accentrato agli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
5: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto... Non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva. C'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
3: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70°. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadre d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi è seconda tappa, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì, l'Italia già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Radio GR News.
9: Sono le 11 e 40 minuti.
8: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
11: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
10: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin che ha dichiarato la disponibilità di Mosca una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
12: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
10: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento del dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
3: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti e affronterà il Marocco avanti con un netto 3-0 sul Canada.
10: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltre manica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Ha centrato agli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
5: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva. C'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
3: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70esimo. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadre d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi è seconda tappa, 168 km e mezzo da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì, l'Italia già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della terza settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina, si gioca a Trento il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 11 e 49 minuti.
8: News.
13: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in tre momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshabholda Bagheri e a Zahra Hadad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zahra Mohammadi Golpaigani. Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mostafa Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Nayaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
14: Nel giorno delle celebrazioni per 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Nel suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, accolto sul palco equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente ha infine definito il comunismo un cancro da estirpare.
13: Negli Stati Uniti un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
14: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
13: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni e restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
14: Ultima pagina, ultimo, entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto ultimo, affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
13: Chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali, il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale dove affronterà la Francia vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis, a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi, grande rimonta anche di Flavio Cobolli che supera Kachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego sconfitto da Fritz e Matteo Berrettini battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1 infine Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, Con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari per 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. E ora il torneo di Wimbledon entra nel vivo. Il settimo giorno dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale, che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic, che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Cade un altro muro dell'atletica italiana. A infrangerlo è Larissa Iapichino, che nella tappa di Diamond League di Eugene in Oregon vola a 7.12 in lungo. Un centimetro in più del primato italiano, che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May quel giorno argento agli Europei di Budapest. Per la Formula 1, appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono round del mondiale, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Kimi Antonelli ha conquistato la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Oggi il via della gara è alle 16. Per il ciclismo, il Tour de France resta in Catalogna e si concede un altro arrivo a Barcellona nella prima tappa in linea di questa Grand Boucle. Stavolta nessun percorso esclusivamente urbano, come per la cronosquadra inaugurale, ma 168,5 km che collegano Tarragona allo Stadio Olimpico di Barcellona. Ogni scenario è aperto, tranne l'arrivo di gruppo in volata. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 12.
8: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Discorso celebrativo di Donald Trump al National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 40 minuti di intervento in cui il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, definendolo un fallimento. Il tycoon ha richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. Quindi ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
1: Intanto Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi il presidente russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva, sottolinea il presidente ucraino dopo una conversazione col tycoon definita molto positiva. Putin, dal canto suo, ha ribadito al leader della Casa Bianca la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto basata sugli approcci russi.
0: A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di questa mattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. Lo scrive Tasnim News nel suo account X in persiano. La cerimonia proseguirà fino alle 20 di stasera.
1: Cantieri e scioperi inizia luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi, 5 luglio, al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani, si tratta di un'emergenza nazionale ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
0: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
1: Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. È definito già il primo quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé. Hakimi e Nko hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra.
0: È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltremanica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Ha centrato agli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
5: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva. C'è la mare in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
3: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70°. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadra ed apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi è seconda tappa, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì, l'Italia già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della terza settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina, si gioca a Trento il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
11: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparare nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
10: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
12: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
10: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
3: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
10: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
8: GR News.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
17: Buongiorno. Dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Stai ascoltando Radio GR News.
9: Sono le 12 e 13 minuti.
8: News.
13: Bentrovati all'ascolto dalla redazione, secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a 4 membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in 3 momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshab Bolda Bagheri e a Zahra Haddad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zahra Mohammadi Golpaigani. Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mustafa Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Najaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
14: Nel giorno delle celebrazioni per 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Nel suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, accolto sul palco equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente infine ha definito il comunismo un cancro da estirpare.
13: Negli Stati Uniti, un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
14: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
13: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni, restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
14: Voltiamo pagina, ultimo entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto ultimo ha affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
13: Chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali, il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale dove affronterà la Francia, vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis, a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi, grande rimonta anche di Flavio Cobolli che supera Kachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego sconfitto da Fritz e Matteo Berrettini battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1 infine Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 12 e 22 minuti.
8: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Discorso celebrativo di Donald Trump al National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 40 minuti di intervento in cui il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, definendolo un fallimento. Il tycoon ha richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. Quindi ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
1: Intanto Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi il presidente russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva, sottolinea il presidente ucraino, dopo una conversazione col tycoon definita molto positiva. Putin, dal canto suo, ha ribadito al leader della Casa Bianca la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto basata sugli approcci russi.
0: A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di questa mattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. Lo scrive Tasnim News nel suo account X in persiano. La cerimonia proseguirà fino alle 20 di stasera.
1: Cantieri e scioperi inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi, 5 luglio, al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
0: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
1: Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. È definito già il primo quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé. Hakimi e Nko hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra.
0: È tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
20: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: Meteo.
2: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica in provincia di Lecce ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato, arriva per un malore, inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, Barcellona il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
16: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistemi di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema in linea con il nuovo piano strategico 2020.

0: La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
4: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
5: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di

0: coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente. I due, a quanto pare, non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record: ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis: italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
1: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti e affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
4: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a 4 membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in 3 momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshabholda Bagheri e a Zahra Haddad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zahra Mohammadi Golpaygani. Per la prima volta hanno partecipato 3 figli dell'ex leader, Mustafa, Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Najaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
5: Nel giorno delle celebrazioni per 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Nel suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, accolto sul palco equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente infine ha definito il comunismo un cancro da estirpare.
4: Negli Stati Uniti, un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
5: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
4: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni, restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
5: Voltiamo pagina, Ultimo entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto, Ultimo ha affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio ai mondiali. Il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale dove affronterà la Francia vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis, a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi, grande rimonta anche di Flavio Cobolli che supera Kachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego sconfitto da Fritz e Matteo Berrettini battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1 infine Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Meteo. Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica in provincia di Lecce ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato, arriva per un malore, inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
6: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Discorso celebrativo di Donald Trump al National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 40 minuti di intervento in cui il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, definendolo un fallimento. Il tycoon ha richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. Quindi ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
7: Intanto Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi il presidente russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva, sottolinea il presidente ucraino, dopo una conversazione col tycoon definita molto positiva. Putin, dal canto suo, ha ribadito al leader della Casa Bianca la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto basata sugli approcci russi.
8: A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di questa mattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. Lo scrive Tasnim News nel suo account X in persiano. La cerimonia proseguirà fino alle 20 di stasera.
7: Cantieri e scioperi inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi, 5 luglio, al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
8: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
7: Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. È definito già il primo quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé. Hakimi e Nko hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra.
8: È tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale, poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
9: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa, i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
10: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
0: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Marocco, Gerardo De Vivo.
1: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli, che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria, a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante e capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa 1 milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
11: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
5: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
11: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduta a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
5: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
11: Terzo attentato nel giro di pochi giorni. giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il momento dell'ennesimo episodio intimidatorio.
12: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2 euro e 4 centesimi. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1 euro e 84 centesimi al litro, mentre il gasolio sale 1 euro e 92 centesimi. Si tratta del secondo giorno consecutivo dei rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
9: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
13: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
1: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
13: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
6: GR News.
14: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
16: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
17: Sono le 13 e 10 minuti.
6: News.
18: Bentrovati dalla redazione.
19: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali, il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
18: È il giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid.
19: La cronaca: schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
18: In prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando. Il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione col padre. Ricoverato all'ospedale di Guarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli, l'uomo è stato operato ieri sera. La sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
19: Cantieri e scioperi. Inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
18: Calciomercato: non era un segreto e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jurgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal mondiale.
19: È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 13 e 17 minuti.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
9: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
13: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
1: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
13: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: A Silver un semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
3: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento, in serata e nella prossima notte sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
9: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il servizio di Gerardo De Vivo.
1: faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli, vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
13: L'inizio della sessione è stato un po' difficile, il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
1: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
13: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
17: Sono le 13 e 28 minuti.
4: News.
21: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa €1 milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
11: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
21: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
11: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
21: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze
11: di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
21: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8

0: quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: Gli appelli al patriottismo, alla celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi 2 ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorati un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.

0: della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid.
1: La cronaca: schianto sull'autostrada 11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
0: In prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando. Il 55enne è accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione col padre. Ricoverato all'ospedale di Guarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli, l'uomo è stato operato ieri sera. La sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
1: Cantieri e scioperi: inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
0: Calciomercato: non è un segreto e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jurgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo: 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News.
11: Sono le 13 e 43 minuti.
7: News.
12: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria, a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante e capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa 1 milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
13: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono due uomini di 37 e 33 anni, due donne di 25 e 21 anni, due ragazzi di 14 e 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
12: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
13: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
12: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
13: Terzo attentato nel giro di pochi giorni giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il momento dell'ennesimo episodio intimidatorio.
12: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio sul service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2 euro e 4 centesimi. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1 euro e 84 centesimi al litro, mentre il gasolio sale 1 euro e 92 centesimi. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 13. e 50 minuti.
7: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea il giornalista. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
14: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse essere un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, e entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1, si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 14 e 3 minuti.
16: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare degli eroi nazionali, il sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti i fuochi d'artificio per i festeggiamenti. Sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
17: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime e feriti.
18: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
17: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.
18: Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, avverte lo stesso ministero, invitando a non aprire il link.
17: Calciomercato. Denzel Dumfries lascia l'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per salutare il terzino olandese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno lascia il club dopo 5 stagioni e 207 partite, con 27 gol, 28 assist e 2 scudetti. Contemporaneo il comunicato del Real Madrid che conferma l'accordo con il difensore olandese per 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. Esercitata la clausola rescissoria di 20 milioni di euro che era nel contratto del calciatore.
18: Ed è tutto. A più tardi.
7: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silver un semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
16: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silver un semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
16: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università all'Università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
12: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria, a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa 1 milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
13: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
12: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
13: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduta a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
12: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
13: Terzo attentato nel giro di pochi giorni giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
12: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese, a New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea il giornalista. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
14: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini, messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo di 190.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete.

0: in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare degli eroi nazionali, il sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti i fuochi d'artificio per i festeggiamenti. Sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
2: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime e feriti.
3: La cronaca non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
2: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.
3: Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, avverte lo stesso ministero, invitando a non aprire il link.
2: Calciomercato. Denzel Dumfries lascia l'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per salutare il terzino olandese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno lascia il club dopo 5 stagioni e 207 partite, con 27 gol, 28 assist e 2 scudetti. Contemporaneo il comunicato del Real Madrid che conferma l'accordo con il difensore olandese per 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. Esercitata la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che era nel contratto del calciatore.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
5: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato

0: mercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Filadelfia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silver un semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 14 e 40 minuti.
5: News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
0: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Filadelfia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la da capitale, aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silver un semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Sport.
8: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. Definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato da Mbappé. Hakimi & Co hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. Calciomercato, non era un segreto, ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030, i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jürgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale. Il tennis, il torneo di Wimbledon entra nel vivo, il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile, Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Formula 1. Sullo storico tracciato di Silverstone è in programma il nono Gran Premio del Mondiale di F1. In pole c'è la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Semafori verdi alle 16. Voltiamo pagina, superato per un centimetro il primato del 1998 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano di salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 14 e 47 minuti.
5: News.
9: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
10: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
9: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
10: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
9: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
10: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
9: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini, messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14 e 57 minuti.
5: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
0: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
12: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silver Son semaforo verde alle 16.
1: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Sport.
8: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. Definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato da Mbappé. Hakimi & Co hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. Calciomercato, non era un segreto, ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030, i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jürgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale. Tennis, il torneo di Wimbledon entra nel vivo, il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile, Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Formula 1. Sullo storico tracciato di Silverstone è in programma il nono Gran Premio del Mondiale di F1. In pole c'è la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Semafori verdi alle 16. Voltiamo pagina, superato per un centimetro il primato del 1998 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano di salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
13: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Intanto è ripreso il commercio marittimo tra Iran e Qatar dopo una sospensione durata circa 5 mesi. Nuovi negoziati per definire la fine del conflitto l'11 luglio in Pakistan.
13: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. Rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev.
14: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
13: A Crotone 3 persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni a bordo di una bicicletta elettrica ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre 40enne della bambina. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
14: Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Come già comunicato nelle scorse settimane, la prima fase è programmata dalle 23 di oggi, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
13: Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner. Questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Nel primo pomeriggio però i colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans.
14: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
0: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 15 e 14 minuti.
5: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
0: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Filadelfia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
16: Viabilità. Sulla 29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Sport.
8: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. Definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato da Mbappé. Hakimi & Co hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. Calcio sindacato non era un segreto, ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030, i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jürgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale. Il tennis, il torneo di Wimbledon entra nel vivo, il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile, Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Formula 1. Sullo storico tracciato di Silverstone è in programma il nono Gran Premio del Mondiale di F1. In pole c'è la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Semafori verdi alle 16. Voltiamo pagina, superato per un centimetro il primato del 1998 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano di salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 21 minuti.
5: News.
9: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa 1 milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
10: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
9: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
10: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
9: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
10: Terzo attentato nel giro di pochi giorni giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
9: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Viabilità.
16: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie europee. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania

0: Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea il giornalista. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
5: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli, vinta da autorità la sprint, il leader iridato.

0: ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
1: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
0: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
1: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
0: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
2: Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
3: Viabilità. Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Sport.
6: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. Definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato da Mbappé. Hakimi & Co hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo. Alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. Calcio mercato, non era un segreto, ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030, i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jürgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale. Il tennis, il torneo di Wimbledon entra nel vivo, il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Formula 1. Sullo storico tracciato di Silverstone è in programma il nono Gran Premio del Mondiale di F1. In pole c'è la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Semafori verdi alle 16. Voltiamo pagina, superato per un centimetro il primato del 1998 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano di salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Intanto è ripreso il commercio marittimo tra Iran e Qatar dopo una sospensione durata circa 5 mesi. Nuovi negoziati per definire la fine del conflitto l'11 luglio in Pakistan.
5: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev.
2: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo, sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
5: A Crotone 3 persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni a bordo di una bicicletta elettrica ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre 40enne della bambina. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
2: Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Come già comunicato nelle scorse settimane, la prima fase è programmata dalle 23 di oggi, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
5: Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Nel primo pomeriggio però i colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela. E anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall, Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
7: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
0: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
1: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
0: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
1: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
0: A Silverstone semaforo verde alle 16.
2: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
8: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela. E anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
7: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
0: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
1: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
0: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
1: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
0: A Silverstone semaforo verde alle 16.
2: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
9: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa 1 milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
10: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
9: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
10: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
9: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
10: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
9: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
7: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea il giornalista. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
11: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
2: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
0: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
1: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
0: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
1: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
0: A Silver Son semaforo verde alle 16.
2: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
8: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
7: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
0: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
1: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
0: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
1: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
0: A Silver son semaforo verde alle 16.
2: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
8: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Radio GR News.
12: Sono le 16 e 11 minuti.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
13: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouryba, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouryba ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouryba ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: News. Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga.
6: A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Sono le 16 e 21 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria, a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante e capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa €1 milione, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono due uomini di 37 e 33 anni, due donne di 25 e 21 anni, due ragazzi di 14 e 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
2: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite. È accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
2: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il bar Cheri nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il momento dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Voltiamo pagina. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
3: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea il giornalista. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
4: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto le droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la

0: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
1: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
0: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
1: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
0: A Silverstone semaforo verde alle 16.
2: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 16 e 35 minuti.
6: News.
7: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti

0: Non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 16 e 43 minuti.
0: News.
4: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
5: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
4: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino, 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
5: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Vrè, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
4: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
5: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il bar Cherie nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiando nelle vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il momento dell'ennesimo episodio intimidatorio.
4: Voltiamo pagina. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 16 e 50 minuti.
1: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
3: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea i giornalisti. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
4: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
2: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme?
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
2: Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 17.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17 e 8 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e appiccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa 1 milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
2: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
2: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il momento dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Voltiamo pagina. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 milioni.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL, con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento delle

0: Lezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17 e 42 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 17:50.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 17:55.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura: l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 10 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 18 e 18 minuti.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 25 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 18 e 49 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Via Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 9 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 19 e 13 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Via Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 21 minuti.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura. L'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 43 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 20 e 6 minuti.
3: Gli inserti speciali a giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita anno a media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi è un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 16 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 34 minuti.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore.
4: Sono le 20 e 34 minuti.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata.

0: sono le 20 e 34 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Al via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei. Il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 42 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 20 e 49 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 56 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano. Entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema o una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé. Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo. Alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni, Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 21 e 25 minuti.
1: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
6: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
5: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate dalla Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe non deve più uscire dal carcere.
6: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino al momento dell'omicidio si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
5: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
6: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
5: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, L'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, dice la prossima campagna elettorale francese di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela. E anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea il giornalista. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
2: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
4: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
3: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: A Silverstone semaforo verde alle 6.

0: 2016.
1: Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
3: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
5: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
4: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
5: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
4: A Silverstone semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
2: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera, il servizio della redazione.
6: La Spagna supera 3-0 l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
0: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Buonasera dalla redazione.
8: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
7: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e quattro membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato due settimane fa.
8: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
7: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
8: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato un anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
7: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 21. E 53 minuti.
9: News.
14: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
15: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
14: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole pronunciate minacciate dall'Amin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
15: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
14: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
15: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
14: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
9: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i $70 dopo il record di oltre $120 di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 22 ed un minuto.
9: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
3: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea i giornalisti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
16: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
5: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
4: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
5: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
4: A Silverson semaforo verde alle 16.
1: Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
9: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema o una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio. Mondiali di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada, stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. Jürgen Klopp è pronto a tornare in panchina. Secondo indiscrezioni, il tecnico tedesco ha accettato l'offerta della Federcalcio tedesca e diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann. Restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto e sull'uscita dal gruppo Red Bull, ma la fumata bianca viene considerata ormai imminente. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Con la maglia dell'Inter in 5 stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. I colori azzurri saranno sull'erba londinese anche con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita, una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 22 e 13 minuti.
9: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
7: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e quattro membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
8: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
7: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina difendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
8: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
7: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
3: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
5: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
4: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
5: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
4: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
9: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera, il servizio della redazione.
6: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, saluta con commozione dai compagni e dai tifosi.
0: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare, le 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
9: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
15: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
14: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saedili, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini. Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
15: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
14: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
15: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
14: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Yannick Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
3: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
5: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
4: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
5: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
4: A Silverstone semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
3: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi.
3: Hanno sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre

0: Nei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella Grande Mosalla, insieme ai feretri dei 4 familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita, in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea i giornalisti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
1: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverson semaforo verde alle 16.
0: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna. A

0: sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei 2 inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da 20 difendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude 16esimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in 9ª posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
5: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News.
9: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
10: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
9: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saedili, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe non deve più uscire dal carcere.
10: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino al momento dell'omicidio si trovava fuori casa. Nel frattempo nel cremonese è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
9: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
10: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
9: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini, messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 22:59 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre. Terre, che unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia: da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
5: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo: 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 23 e 10 minuti.
11: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
10: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
9: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate dalla Min Saedili, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
10: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
9: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1° maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
10: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
9: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
11: Meteo.
4: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento, in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
10: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
9: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
10: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
9: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
10: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
9: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 23 e 25 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e quattro membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la Minesa di lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia: da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude 16° fuori dai punti iridati dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in 9ª posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
5: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silverson semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 23 e 32 minuti.
11: News.
9: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
10: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
9: Mi sono divertito appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
10: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
9: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
10: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
9: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non so...
11: Meteo.
4: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento.

0: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini, messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi

0: I funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 23 e 43 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
3: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
4: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
3: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
4: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
3: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude 16esimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in 9ª posizione.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: News.
5: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
6: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
5: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
8: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
7: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
8: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
7: A Silverstone semaforo verde alle 16.
5: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Meteo.
9: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
10: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
11: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole pronunciate da Lamin Saedili, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
10: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
11: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
10: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
11: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, e entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i $70 dopo il record di oltre $120 di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato, arriva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
3: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e quattro membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato due settimane fa.
4: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
3: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
4: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
3: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: News.
5: Buongiorno da Daniele Baldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
6: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
5: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
8: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
7: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
8: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
7: A Silver un semaforo verde alle 16.
5: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono al vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
10: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
11: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate pronunciate dalla Min Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
10: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
11: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
10: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
11: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i $70 dopo il record di oltre $120 di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
3: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
4: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
3: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
4: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
3: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
9: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Buongiorno da Daniele Oballi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
6: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
5: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
8: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
7: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
8: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
7: A Silverstone semaforo verde alle 16.
5: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: È mezzanotte e 20 minuti.
12: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono al vertice della NATO in programma
11: programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
10: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front che hanno sfilato nelle strade della capitale.
11: Mi sono divertito appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate dalla Min Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
10: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
11: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1° maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
10: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
11: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Yannick Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
9: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: È mezzanotte e 27 minuti.
12: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime 3 stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
14: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
0: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danone. Danubio. Il tennis: Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo: Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo: 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
12: Meteo.
9: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News.
5: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
6: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo: 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
5: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
8: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
7: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
8: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
7: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
5: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La SACE, Società Assicurativo Finanziaria Italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita, una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite.

0: Presidente della BCE Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: È mezzanotte e 38 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
3: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
4: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei 2 inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
3: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
4: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
3: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude 16esimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in 9ª posizione.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1700

0: 76 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime 3 stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
3: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
2: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 gare, le 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Williams Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
5: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
4: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe non deve più uscire dal carcere.
5: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino al momento dell'omicidio si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
4: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
5: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
4: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: È mezzanotte e 54 minuti.
6: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
11: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
12: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
11: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
12: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
11: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude 16° fuori dai punti iridati dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in 9ª posizione.
12: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Meteo.
1: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
13: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
14: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
15: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
14: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
15: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
14: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: È l'una ed un minuto.
6: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
3: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
2: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capo Verde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo, il tennista torinese numero 69 del ranking ATP, ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, e entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La SACE, società assicurativo finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Nel suo rapporto Export 2026 segnala che le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno del 2% nel 2026, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo così 675 miliardi di euro, e poi al 2,8% nel 2028, quando supereranno i 690 miliardi di euro. Il rapporto, intitolato Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. In un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano, spiega una nota, conferma capacità di tenuta e prospettive di crescita. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo piano strategico 2026-2028 denominato SACE 50. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea spingono affinché Unicredit acquisisca la concorrente tedesca Commerzbank e mostrano poca comprensione per la resistenza del governo tedesco. La decisione del governo tedesco di impedire l'acquisizione, scrive il giornale di Düsseldorf, è stata accolta con incomprensione. Diversi funzionari, rimasti anonimi, hanno criticato il tentativo di proteggere a tutti i costi la seconda banca privata più grande della Germania, sostenendo che aggrapparsi ai campioni nazionali sia incompatibile con l'obiettivo di approfondire il mercato unico europeo. Sebbene nessun membro della BCE sia disposto a commentare esplicitamente il tentativo di acquisizione in corso, dato che ufficialmente sono vincolati alla neutralità, diverse fonti interne alla banca centrale hanno comunque sottolineato che le fusioni bancarie transfrontaliere all'interno dell'Europa non sono insolite e che la Germania non può ignorare questo aspetto se intende seriamente realizzare l'unione bancaria auspicata. In particolare, un sostenitore dell'acquisizione avrebbe affermato che i politici non possono difendere in modo credibile il mercato unico senza consentire la libera concorrenza. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, parlando con un giornale francese, ha dichiarato, rispondendo a una domanda circa il suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale francese, di non escludere la possibilità di lasciare la guida dell'Istituto di Francoforte prima della scadenza del suo mandato, e cioè nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale del suo paese. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: È 1:12.
6: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
5: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
4: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
5: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
4: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
5: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
4: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
13: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
14: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
15: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
14: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
15: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
14: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca alla spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
3: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, saluta con commozione dai compagni e dai tifosi.
2: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare, le 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danone. Danubio. Il tennis: Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo: Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1: si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon: è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio: definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
11: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
12: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
11: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
12: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
11: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
12: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
13: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
14: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
15: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
14: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
15: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
14: A Silverstone semaforo verde alle 16.
0: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
5: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
4: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saididli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
5: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
4: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. Cerf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
5: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
4: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi tra l'altro scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti.

0: e costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere. Barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la Minesa di lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli,

0: in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento, in serata e nella prossima notte sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. We'll be right back.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: È 1:48.
9: News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela. E anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
9: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News. News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i $70 dopo il record di oltre $120 di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1, si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
9: News.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
12: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
11: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini. Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
12: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
11: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
12: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
11: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: È 1:59.
9: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
0: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
1: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece, al momento dell'aggressione, si trovava fuori casa.
0: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
1: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato un anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
0: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo fuori dai punti iridati dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Meteo.
2: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di